ti senti pari. Guarda quello che sa e di quanti coni. Tu vieni da promesse, si per, si ser, di parole, di per.